yo was watam getton be watan gum nekki ni jamdi sappo be minti sappo e gene ha sudura radio ko lutani ha sudura radio man dum murata segon ji chapande tati tan ha di enti min ko akati ngil be ketini ha sudura radio be fulfulde to Allah mo yimin be mon sey jango ala misa jamdi sappo kalkala ha sudura radio mi do siftino rawon min sey be osi dia so micro di dama be kere technique Mahmoud Gassara en non be stagiaire mako e ki ngambay be goto en non be Mohammed Mama Sale to Allah mo yimin sey jango kabin technique.